sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre in cammino.

0: all'ordito. Che fonda stati in van resistete, uscite marama, il premio l'avrete di vostra onestà.
1: Il paggio, mia figlia, mia madre,